0: Cosa? Hai voglia di mandare a quel paese? No, scusate.
1: Ciao donna, io ho tanta voglia di mandare a quel paese mia suocera.
2: Oh. Mia, mio marito e mio figlio. Stop.
0: Laura da Carugo, voglia di festeggiare i miei 40 anni. E li festeggerai con noi probabilmente. Ti ho invitato domani a casa di Isma. Allora ragazzi, arriva dal Giappone il robot umanoide che si prende cura di te, sa riconoscere le emozioni. Quindi per questo parleremo di compagnia. E poi la cosa di cui avete voglia. Lei è stata cieca, proprio non vedente per 13 anni e ha ritrovato la vista grazie al suo cane. E direte, vabbè, perché il cane la porta a spasso. No, grazie al suo cane lei ha ritrovato la vista, cioè adesso ci vede con i suoi occhi. Ma il cane, ovviamente, è sempre il suo migliore amico.
3: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc,
4: Ma quella che mi fa più sorridere è, io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
5: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora? Scusa, pensa che culi orrendi che c'è.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: Benvenuti a bordo di Vicolungo Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
7: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Finalmente è iniziata l'estate.
13: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
12: Ah sì?
13: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
12: Hai ragione.
13: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
0: Se dico compagnia, che cosa mi rispondi e qual è il tuo desiderio? Al 393 800 3000. E se desideri 4 hit senza interruzione con Don Cash.

Tools, vibes, bad times, grazie dei complimenti. Donne, prossimi eventi? Vabbè, l'ho detto prima, casa Tisma questo sabato, ci vediamo domani, sì, oggi è venerdì. Ciao Don, ho voglia di andarmene al mare, Cristian.

Si può fare una hit passandomi la carta igienica? Ebbene sì, nel 93, The Howdy Brothers, Pass Me the Toilet Paper. Prima, Provide for You di Mazza Sari, Omi con Cheerleader dal 2015, in apertura Closure di Odia Hailey. E allora, Discord dei Lovers, buon merdone, 14.46, benvenuti nella nostra family. Prossimi eventi per vedervi, ve l'ho già detto, ridetto e ridetto e ridetto, ma ve lo ridico di nuovo, ci vediamo domani a casa Tisma. Allora ragazzi, vi ho fatto due domande in questa seconda ora insieme. Qual è il desiderio che avete e che cosa rappresenta per voi la compagnia? Tantissimi di voi, centinaia, migliaia, hanno detto Disco Radio è la più grande compagnia del mondo, e di questo vi chiedo grazie, vi sono onoratissimo, anche dei complimenti personali. Ma dal Giappone arriva un nuovo robot androide dal costo di 15.900 euro, quindi siamo intorno ai 16.000 euro, che ha le sembianze umane, maschili 1,83 m, femminili 1,69 m, e poi è totalmente alla pelle, agli occhi, si muove, riesce morficamente a muovere la bocca in maniera quasi simultanea, praticamente istantanea, quindi quando parla tu hai l'impressione di parlare con un essere umano. La cosa bella è che è uno psicologo, cioè la funzione di questo robot è prendersi cura di te e farti sentire una persona speciale se per caso vivi da solo, insomma praticamente quello che fanno i nostri cuccioli, i nostri cani e gatti. E arriva una storia meravigliosa che viene dall'Inghilterra di Madame Elizabeth.

0: che da 13 anni non vede più. È diventata non vedente purtroppo a seguito di un incidente. Si abbassa per dare un bacio al suo cucciolo, chiaramente non vedendo, sbatte purtroppo la testa sul tavolo. Il punto esatto in cui sbatte la testa, ragazzi, le fa ritornare la vista. Cioè, la cosa più bella del mondo, non solo per 13 anni lui, quel cane meraviglioso, è stato i suoi occhi, è stato la sua protezione in tutto, ma poi per dargli un bacio gli ha anche restituito la vista. E allora da lì, chi vi tiene compagnia, che cosa rappresenta la compagnia per voi? E se vi dico di che cosa avete voglia, che cosa mi rispondete? Ho voglia di musica, voglia di ritornare giovane, Laura, voglio festeggiare i miei 40 anni, Giulia da Vercelli, voglia di venire al disco Radio Party. E ancora, sentiamo, ciao!
1: Ciao Don!
0: Ciao!
1: Enea, il camiotauro.
0: Ciao Enea.
1: Devo dire che è da una vita che io ti ascolto.
0: Oh, grazie.
1: E ti posso garantire che sei stato tu a plasmare la mia vita.
0: Io?
1: Sei stato tu a darmi quella forza, quella, come si può dire, quella voglia di andare avanti nei momenti negativi.
0: Grazie.
1: E la voglia di ridere e sorridere nei momenti positivi.
0: Onoratissimo.
1: Infatti io devo ringraziare voi, tutto il vostro staff, tutto Disco Radio.
0: Grande.
1: Perché siete speciali per tutti, soprattutto per me. E una cosa importantissima volevo ribadire, visto che cominciano le ferie,
0: sì,
1: ragazzi, non abbandonate gli animali. Pensate se voi foste al loro posto.
0: Esatto.
1: Ciao Don,
0: gli animali, quelli veri, non abbandonano. Le schifezze sì, quindi se abbandonate non siete animali, siete delle schifezze. Scusate se
2: io
0: lo dico.
2: Rispondo a tutte e due.
0: Vai.
2: Ho tanta voglia di tranquillità.
0: Ok.
2: E come dico sempre a mia figlia, ogni giorno non ci si annoia mai.
0: Ogni okay? tanto però si dovrebbe.
2: Qualche volta vorrei annoiare.
0: È vero, sì.
2: E poi compagnia, fino all'anno scorso mio compagno di vita per 13 anni è stato il mio miciotto, Puff, che non c'è più, ma che resta sempre accanto a me. E attualmente la compagnia è la radio in macchina e la TV a casa. Un bacio da Monica di Alessandria.
0: Beh, Monica, ovviamente ragazzi, quando parlate di Disco Radio e parlate di noi, sono contento di essere la vostra compagnia. Se vi sentite da sola, ricordatevi che noi ci siamo sempre H24, tutti i giorni dell'anno. Disco Radio Don Cash, aspettavamo solo te.
3: E adesso è arrivato il dottor e adesso è arrivato il dottor
4: Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dal 4 luglio al Fiordaliso torna il momento più atteso dell'estate: i saldi! Ti aspettano offerte wow, ma così wow che non crederai ai fantastici sconti dei nostri oltre 150 negozi. Cosa aspetti? Scopri di più sui nostri social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
3: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
4: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Queen Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
3: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
5: Ciao Gallo! Fissa.
6: Che grandi. Adesso balliamo insieme. Da dove, da quando ballate con noi al 393 800 3000. Buon venerdì.

Ragazzi, bentornati, bentornati in casa Disco Radio con Don Cash, la terza ora che passiamo insieme. Oggi è venerdì, anzi è venerdì, e quindi ragazzi ci si diverte. Domani sera ci vediamo live sul palco di Casa Tisma e il Disco Radio Live Party al completo con Matteo Ebbis e Domunari, Valentina Guidi, ovviamente anche Don Cash a rappare per voi. Ma adesso giro di saluti, mandate i vostri saluti, quanto caldo fa intorno a voi al 393-800-3000 e da quanto tempo ballate qui. Qui, vi ricordate di Jubel? Vi ricordate di lui? È ritornato con Ossian House.

0: Get I Bad Rich, la canzone di quest'estate, Sad Girl, in casa disco radio con lo zio Don Cash. Proviamo a sentire un po' di saluti. Saluti e dove trovarne? Salve!
1: Sono Super Roma di Alba!
0: Dica!
1: Qua ci sono 29 gradi!
0: 29 gradi ad Alba, e ancora proviamo a sentire chi è con me. Salve!
2: Ciao, disco radio.
0: Salve!
2: Ciao amici di Discoradio.
0: Ciao amici,
2: sono Antonella dalla provincia di Varese.
0: Varese, benvenuta con noi in Family 393-800-3000. Adesso tocca a te.
3: Discoradio.
4: Forse non lo sapevate ma
5: sì.
4: La sindrome di Kvad.
5: Cosa?
4: Kvad.
5: Sì, ok.
4: È una condizione in cui un uomo sperimenta alcuni degli stessi sintomi e comportamenti di una donna incinta.
5: Oh mamma.
4: Sì, tra i sintomi più comuni si manifestano un leggero aumento di peso,
5: sì,
4: e una voglia irresistibile

0: di comprare quella borsa lì.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Sabato 4 luglio il Disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio l'Ultrapop Pavese si accende. A Casatisma c'è il Disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo!
2: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
3: df-sportspecialist.it, gli specialisti dello sport.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
9: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
8: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
9: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
8: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Farm Fair.

0: domenica 5 luglio, la grande festa di chiusura. Di giorno, la grande sfilata dei trattori. E la sera, l'evento più atteso, Mare in Tavola. Il profumo dell'estate con un pazzesco spaghetto allo scoglio e un fritto misto da capogiro.
1: Farm Fest, l'ultimo weekend, ti aspetta!
0: Frutteto del Parco, Ceriano Laghetto.
2: Outfit estivi a prezzi incredibili?
1: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
2: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
1: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
2: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
3: Siete voi, il Moulin Rouge!
4: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
1: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum.
1: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
1: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Disco Radio.
7: Non vi lasciamo mai da soli, Never Alone, che è anche il titolo della prossima. Però vi ricordo come sempre che bisogna allacciare le cinture di sicurezza. Eh sì ragazzi, perché si vola questa volta alto altissimo per tornare indietro nel tempo fino al 1994. Avevo 12 anni, un mazzo di capelli ragazzi, incredibile, sembravo uno dei Jackson 5 e ballavamo con i Two Brothers on the Fourth Floor, Never Alone.

0: chi balla con la zia Don Cash si fa sentire. Ciao.
1: Buongiorno donna.
0: Salve.
1: Fabio da Como.
0: Como, ancora?
2: Ciao Don.
0: Ciao.
2: Sono Morena da Torino.
0: Torino e Como che ballano ancora.
3: Ciao Don.
0: Ciao
3: Dani Dalinate, niente.
0: Ciao Dani Dalinate col suo niente. Benvenuti con noi studi, ancora chi c'è?
4: Alessio il postino.